0: 51.
1: Aereo non azzeccare, ho di 3.
0: Have an RSO, Mobley Spence speaking.
1: 6-1.